0: Welchen Song möchtest du denn jetzt hören?
1: Ich möchte starten mit Tiziano Ferro,
0: Mhm.
1: Raffaella e Mia.
2: Pagarla cara, ho deciso, detto tento, mal che vada, solo nega. Ho girato in Latin America, Cuba, Messico, Argentina. E non c'è nome più potente, non c'è nome più importante. Ho cercato il suo manager, ho cercato la sua mail. Incredibile, la fortuna, incredibile, solo una. Incredibile, l'egoismo, maledetta la gelosia, maledetta, però mi piace, incredibile.